dance, Congo dance, go dance, lady dance. Che boule, che go visa langa, langa di la.